0: con i vomito di Dodi.
1: Il miglior morning show suena in Classica FM